Tene luen chen dara zene ge se ki jimbo tang war me du pe. Me wang ge bo me do dum re nang tu, cham cham tu pep shor tu. Dara ze ki tam le lian chi sun. Ge ki sak be nor se tam che ni, chi mi gun dian te ki pang mi jimbo tang. Ge se chi mi gun dian la. Zui mu si na te dar pang mi chi mi si ji, chun nian siam so.

Chesa, nye nye par to, nopu kutu kuchung di lo che, chuchung nye le, tar tuba, chigi yi.

0: 有情况，营长，动员，预备紧急救援发起进攻了！快，让战士们集合！
1: 是，
2: 等等，告诉一班长，让他们搬去营部请求支援。
3: 是，集合，紧急集合！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！